futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

Essere una vela, una ciurma, un bastimento, essere il viaggio stesso, essere vento. Basta concentrarsi sulla schiena dei gabbiani, sull'alfabeto muto.

starte, oltre la barriera di coralli, terra tiepida di pace e di conquiste, oceano pacifico di tutti i desideri, Polinesia dove potrei vivere.